0: risultato di sempre più cattivo di un tavolo osservatorio per interrompere le sorti e di carte di razza dello Stato di diritto e farlo vaccinare a retta con un riguardo al nord del mondo di prestare.
1: Sarà il motivo per cui il prossimo barbo potrà essere sottratto.

se trova in basare per lo scalo, per chi si sentite in persona. Pensiero che pensiero, pensiero che sono in me, che era Dio, non si è raro, come chissà, che come gli ho fatto vedere, come si parla, non posso fare, come era, insomma. Ho il mio disegno,

ricarica, dobbiamo sicuramente attaccare un bicchiere o un tipo di una, ma poi invece è proprio spazio con le tutte, però come dire, non dire come vada, direi che sicuramente c'è prima una mattina di cosa, ma sono di economia, quello è l'Italia,

0: varios problemas, ¿verdad? Pues en el colegio de la misma, digo, bueno, es una cara porque tiene, al menos tú sabes el mané, a mí con el celular costó, con el celular, ay, qué costó, que dice, a mí me dio el lío, ahora sí, ya te cobro la santa, yo no me estaba bien, que no me estaba bien, que no me estaba bien, que no me estaba bien,
1: ఎలక్ట్రికల్ అని
0: una dieta puramente di discorsabilità, però completamente destinata dalla buona legge di Ramo, rovina molto la salute da trarre poi. Allora, in una legge di Ramo, sono in panella, sono estesi, trascende dal popolare, che è un bene fatto vedere da un monza, ogni everyday come si smette a guarda, per il fronte, per il fronte, per il popolare, poi rovina. Rispetti mi fa spazio popolare, come ti dico, e se per i bus di Roma, però sono questo, ma sono da essere umile, io dico lì a fu, già non c'è per la questa, mi ha rinunciato la volontà, insomma, mi ha avuto la conoscenza di Roma, o chi sono la più pesata, ma non ho le mie mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani, non ho le mani

0: serà un castigo, allora. Se non dormi in vaso ubriachi, allora che ti dice di smanare ancora un po' di cosa, io non vedi se cosa di una mia, e tu basta che mi tengo, ti dico questa abbastanza. Allora, mi sento male, ho comprato di chiamarsi, che sta con il sesto limite, sarebbe il mio lavoro, la volta quando sono delle cose, che diventa sicuro, sono sempre lì di, io lo giungo, non sono parte tipo di ragazza, che io dovrò, tu vuoi ragazza, io non ho tornato, se tu non c'è.
1: No, ma come, io vuoi ragazza, sono stati per giusto, sono stati, e direi, vuoi dire che cosa vuoi, no, ho bisogno di scoprire di andare da vedere come un cerco di parlare, cosa? Proprio buono se costa chi si incontra, le sa male, quando il discorso è andato buono, l'arco vuole la saccia di ghiaccio, la vuole la saccia di ghiaccio, la vuole la vuole chi si incontra, o ghiaccio, o ghiaccio, si faccia in così di male, si che continua a leggere, lo prende, la vuole la sua vuole la vuole la vuole, la vuole, anni di ghiaccio, la vuole la vuole, un'altra si vio, sai, vuole l'extraction country, le vuole, a quale vuole che ricambia la vuole, poi vuole la vuole, driver seat, ma la vuole, la vuole, praticamente ti dicono, ti dice un personaggio, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, ma la descrizione, questo che si può ottenere come voi adesso della sua campo in come voi adesso della sua
2: io non ho risolto a decolare io non sono con il risolto io ho accusata ho compresso che è stato questo che mi ha